Ricordiamo ai temerari che abbiamo aperto il palco in quel di Piazza della Resistenza e alle 5 partirà il concerto all'alba che chiuderà questa notte rosa. Una notte rosa che abbiamo vissuto a 360 gradi, che ancora stiamo muovendo e stiamo irradiando su Radio One Live Event 1020. Salutiamo tutti coloro che sono seduti davanti a Hamburger Experience, gli amici del Sailors, gli amici del Triton.

Però visto che ci siamo, salutiamo anche gli amici dello Scalzipenna. Prima o poi arriveranno anche loro. Da notte italiana a notte rosa. Il colore cambia tutto. In console, DJ Piero.

0: Diciamolo pure. Arrivano messaggi da tutta Italia, arrivano messaggi anche da Catania per gli artisti dello
1: Erika,
0: Daniele, Rachele. Sembrava strano Daniele, eh? Assolutamente no. Come cambiano le ragazze? Da 2 metri a 1,80 m, a 1,50 m, a 1,70 m. E questa è la musica bella, quella targata F20.

della notte rosa, ragazzi, è proprio che qui a Preamare sono 24 le postazioni per guardare le stelle. Vi sentite un po' figli delle stelle, eh? Aspettando il concerto all'alba, start ore 5, piazza Luigi Sturzo, direttamente da Umbria Jazz, musica muta, non come quella del nostro caro DJ. Piero by F20.

E quando qualcuno con la berretta girava per le discoteche, c'era qualcuno che diceva: bere, ballare, bere, ballare. Ma poi non è così, non è così. Siamo nel triangolo delle Bermude, siamo tra il Triton, il Sailors, il Seven, l'Hamburger Experience, il Naif, lo Scalzipenna. Siamo nel salotto di Preamare dove il nostro DJ Piero sta facendo ballare. Notte rosa, Preamare. 1020, F20.

qui davanti alla nostra console, un po' come la discoteca italiana dei nostri amici, eh? In console DJ Piero, Scuderia F20.

dato oggi, lo facciamo questa notte, dalla notte russa di preammare. Salutiamo tutti coloro, per esempio, che sono vicino ad una piastra a cucinare, a preparare panini, a friggere per voi. Arrivano i saluti a Vanessa. Arriva addirittura la clap per te, Vanessa.

Ragazzi, vi assicuriamo che i panini di Burger Experience sono qualcosa di eccezionale. A lei la chiamano Vanessa Manidoro. Questo è lo spirito giusto, lo spirito della notte rosa legata a Praia Mare. Amministrazione comunale by Antonino De Lorenzo, aspettando il concerto all'Arba.

Lui gli sponsor Burger Experience, questa serata dedicata al Giro d'Italia, birra Cala, prodotto tutto calabrese, e i nostri ragazzi di Burger Experience stanno spillando ormai dalle 19 di questa sera, e quindi si continua a bere, ma soprattutto a ballare con la buona musica di DJ Piero by F20. Arrivano i saluti anche degli amici del Mara Ranch. Arrivano a piedi, non a cavallo, ma arrivano alla Notte Rosa.

Thank you.

l'avete vista, ma lei ondulava con le manine e diceva ciao a tutti, un bacio. Oh. Bella musica. Musica di Radio One, Live Event.

appena avremo notizie vi diremo, eh. Salutiamo coloro che sono appena arrivati all'Hamburger Experience, coloro che sono appena sedute.

0: Salutiamo anche il servizio d'ordine, gli steward.
1: Lo so, pa mami e papi, porta un bel da rompiero.
0: Suonano le trombe! Ragazzi, stanotte, alla Notte Rosa,

fantastica notte rosa. Salutiamo un maestro che poc'anzi è passato qui davanti, che conosciamo benissimo, un grandissimo batterista che magari è pregato di raggiungermi qui in postazione radiofonica. Noi siamo quelli di Radio One e dell'Ammiro Eventi. Questa è l'edizione speciale, una notte speciale targata Notte Rosa dal comune di Praia Mare, tutto quanto. A proposito, volevo ricordarvi cosa che non vi ha ricordato il mio collega Stefano Borrelli poc'anzi, che alle 5, se non vado errato, ci sarà il concerto. È un po' jazz, ma è tantissima roba, quindi non vi rimane altro che venirci a trovare a Piazza Luigi Sturzo qui a Praia Mare per alle 5, tassativamente alle 5, come dice il mio collega Stefano Borrelli, per assistere a un concerto veramente meraviglioso, direttamente per voi su Radio One da Umbria Jazz.

0: la buona musica firmata a Radio Guarna, ma soprattutto dal DJ Piero. Rimanendo in attesa del concerto delle ore 5. È vero Stefano Borrelli?
1: Sì,
0: che hai una voce così suadente che quasi quasi, occhio, occhio, occhio che diventa pericolosa la situazione, eh?

siamo quasi, ragazzi, siamo per chiudere il collegamento a Piazza Italia. La notte rosa continua. Salutiamo lo staff del Sailors, chiediamogli scusa per il fastidio arrecato tutto il giorno.

0: salutiamo il nostro DJ Piero di F20 che è stato con noi questa sera. Salutiamo tutto lo staff del Naif, lo staff del Burger Experience. Salutiamo gli amici e lo staff di Zakic Service. Salutiamo gli amici della Miro Eventi e soprattutto ringraziamo l'amministrazione comunale per averci regalato una notte rosa indimenticabile. Ma non finisce qui, come dice qualcuno. Ci stiamo per trasferire in piazza Luigi Sturzo, dove alle 5 inizierà il concerto all'alba. Direttamente da Umbria Jazz, musica muta, notte rosa, praia a mare.
1: Are you there?
0: Passiamo la linea alla regia.
1: No, you didn't wake me up. Don't worry, I was up. I'm really sleepy though. I was up all night, thanks to you. Yeah, I miss you so much.
2: It's 6 in the morning, we still going strong. And we ran out of weed at about 2.
3: Oh, no.
2: Must be the music got these gangsters gone.
0: Siamo arrivati agli ultimi byte.
2: Smoke down on you.
0: Di Disco Experience.
2: Homie.
0: Siamo per passare la linea.
2: Homie.
0: Alla regia.
2: Homie.
0: E un saluto da tutto lo staff di Radio One Live Event 2020. E alla prossima. Ciao.
4: Radio One.
5: Radio.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One.
2: Radio One.
0: Radio One.
3: Sono le 5.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:03.
0: Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio One.
9: Radio One.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attivazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:02.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni giovedì alle 17 su Radio 1, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio 1. Radio 1. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attenuazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Spot One.
4: Preparati a vivere una notte indimenticabile. Il 9 maggio a Praia Mare arriva La Notte Rosa, firmata Naif, insieme all'energia e al gusto unico di Hamburger Experience, un'esplosione di sapori che ti accompagnerà fino all'alba. Saremo in diretta su Radio One da Piazza Italia per raccontarti l'attesa del grande evento che sta per arrivare, il Giro d'Italia 2026, con le voci di Massimo Mandarano, Stefano Borrelli e la musica senza tempo di José Luis. Vieni a trovarci per degustare le irresistibili specialità di Hamburger Experience e lasciarti sorprendere dai piatti della tradizione rivisitati in chiave Naif. Brinda insieme a noi all'evento con le bollicine di birra cala che ti accompagneranno tutta la notte. Praia Mare, Piazza Italia, 9 maggio, aperti tutta la notte. Non mancare, il gusto, la musica e la festa ti aspettano.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Tipo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One. Ruscia Belles. Vada, Ruscia Belles.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio One. Radio One.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Oggi voglio parlarvi di come elaborare un lutto. Le persone che hanno subito un lutto oscillano tra momenti di normalità e crolli improvvisi. L'umore ballerino a causa di questo dolore che ogni tanto, ahimè, riemerge. Si possono colpevolizzare per ciò che hanno detto, per quello che magari non hanno avuto mai il coraggio di dire, o per l'opportunità di aver fatto o di non aver fatto. Poi si isolano, mentre altre volte magari sperano che qualcuno li cerchi per un momento di condivisione. Hanno bisogno proprio di questi momenti di solitudine per capire che devono essere loro a cercare di riaprirsi al mondo. Poi rifiutano e quindi negano la realtà, poi l'accettano, poi la rifiutano, poi la riaccettano e si continua così per un po' finché ci si rende conto che non ha senso il rifiuto. Poi si arrabbiano con chi non c'è più, ma poi si pentono, si contratta cercando di dare un senso alla perdita per poi sprofondare in uno stato emotivo di profonda tristezza finché si raggiunge un graduale adattamento scettendo a patti con il fatto che la persona purtroppo non c'è più. Elaborare una perdita non è un processo straordinario, ma un processo unico per ciascun individuo. Con il tempo ed il supporto giusto è possibile integrare il ricordo di quella persona cara nella propria vita. E quindi è bene ricordare che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di cura verso se stessi. E con questo vi auguro buona continuazione di ascolto su Radio One.
0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327 02 69936.
2: Digita www.radio1one.it.
3: www.radio1one.it.
2: Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Meteo One.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attivazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
5: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi, quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10:02.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid. Nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12:30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio One. Radio

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attivazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite e gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
4: Riviera Italiana propone trilocale con ingresso indipendente al piano terra di una palazzina di due livelli. Ingresso indipendente da un accogliente terrazzino privato. Soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno finestrato, grande terrazzo pavimentato. Posto auto non assegnato. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it.
5: Andrea Immobiliare propone villetta a schiera su due livelli. Al primo livello, soggiorno, cucina e bagno. Al secondo, due camere, bagno e terrazzino. Corte esterna e posto auto. Distanza dal mare e dal centro, circa 2 chilometri. L'immobile è dotato di tutti i comfort, è in ottime condizioni ed è ben curato. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it. Cirelli Immobiliare propone appartamento in piccola palazzina signorile, al terzo piano con ascensore. Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, disimpegno, bagno e terrazzino a livello. Completamente arredato, centralissimo, ben servito da negozi, a 700 metri dalla stazione ferroviaria di Scalea. Posto auto. Per info dettagliate www.cirellicase.it. L'Arco Immobiliare propone porzione di villa bifamiliare con ampia corte esterna. Al piano terra, ingresso, bagno, ripostiglio, cucina, zona living, patio coperto e dependance. Al primo piano, due camere da letto, cameretta e bagno. Posto auto privato, impianto di videosorveglianza, riscaldamento. Per info dettagliate www.larcoimmobiliare.com.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
6: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
7: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
8: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 10 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attivazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.

0: 12 e 2 minuti. Radio One Giornale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla. A Tenerife in corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena. Antenna precauzionale, al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attenuazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Spot One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. Waste Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.

0: Radio One.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
3: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire e io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
2: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
5: Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
4: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
6: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
4: Più staccato ma comunque allerta il Como, a -2 della Roma in campo dalle 12:30 a Verona.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
4: Radio

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Instabile sulla Calabria nel corso della mattinata di domenica per il transito di una perturbazione, ma poi precipitazioni già in attenuazione dal pomeriggio e tornerà a splendere il sole. Con clima mite gradevole, valori che localmente sfioreranno anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Paese.
1: Radio One.
2: Sono le 14.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden, in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione giunta sull'Italia interessa principalmente il centro-nord. In Calabria prevalgono condizioni asciutte tra pomeriggio e sera di domenica, con ampie schiarite. Qualche annuvolamento irregolare sarà comunque presente. Annuvolamenti che poi saranno più diffusi tra notte e mattina di lunedì, soprattutto sul versante tirrenico, dove non si esclude anche qualche piovasco, in particolare sui settori settentrionali. In giornata lunedì ancora comunque schiarite, qualche nuvolata di passaggio, ma giornata in prevalenza soleggiata con anche temperature in aumento per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio 1, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
0: Radio 1. Radio 1. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: the imposter.
1: Radio One. Sono le 16 e un minuto.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One. Radio

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione giunta sull'Italia interessa principalmente il centro-nord. In Calabria prevalgono condizioni asciutte tra pomeriggio e sera di domenica, con ampie schiarite. Qualche annuvolamento irregolare sarà comunque presente. Annuvolamenti che poi saranno più diffusi tra notte e mattina di lunedì, soprattutto sul versante tirrenico, dove non si esclude anche qualche piovasco, in particolare sui settori settentrionali. In giornata lunedì ancora comunque schiarite, qualche nuvolata di passaggio, ma giornata in prevalenza soleggiata, con anche temperature in aumento per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ascalea, ristorante da Rì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante da Rì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante da Rì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
5: L'attenzione è la prima forma di amore. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

benvenuti. Questo è il Timeless Music. Oggi siamo nelle onde del sapere, l'argomento incluso nel nostro programma che prova a raccontare il mondo con parole semplici ma senza semplificare troppo. Io sono Francesco Fratto e vi terrò compagnia sulla vostra radio per la prossima ora. Oggi abbiamo iniziato con un duetto tra Cioffi e Noemi, un brano sincero e intenso, capace di catturare quel ricordo dolce e amare tipico dei grandi amori. Si chiama Farfalle nello stomaco, un addio in un dialogo emotivo tra due voci diverse ma complete.

Oggi parliamo di un tema che ci riguarda tutti, anche quando non ce ne accorgiamo. Parliamo di attenzione. Sì, l'attenzione è proprio quella capacità di concentrarci, di restare presenti, di scegliere dove mettiamo il nostro tempo mentale. In un'epoca in cui tutto compete per catturarla, ma cosa sta succedendo davvero alla nostra attenzione? Restate con me, lo scopriremo solo ascoltando. Questa è la vostra Radio del Cuore.

pubblicata nel 1989 come secondo singolo di quel grande successo che è stato l'album Like a Player. Express Yourself è stata considerata dalla critica uno dei pilastri della carriera di Madonna e un inno fondamentale del pop moderno, oggi ascoltata sul nostro appuntamento settimanale.

0: Era il 2020, un tormento radiofonico di quell'anno in pop dance pensato proprio per far ballare. Era diventato a suo tempo anche il re dei TikTok, copiato dai TikTokers di tutto il mondo. Era Jason Derulo con Take You Dancing.
1: L'attenzione è la forma più alta di cura e generosità verso gli altri, spesso definita come il vero regalo che possiamo offrire. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Ma cos'è l'attenzione? Partiamo dalle basi. Quando diciamo attenzione, cosa intendiamo davvero? L'attenzione è una funzione del cervello che ci permette di selezionare le informazioni rilevanti e ignorare soprattutto quelle inutili. È una specie di filtro. Senza questo filtro saremo sommersi da stimoli, da suoni, da immagini, da tanti pensieri. Immaginate di essere in una stanza piena di persone che parlano. Riuscite a seguire una sola conversazione. Quella è attenzione selettiva, ma c'è anche l'attenzione sostenuta, o meglio quella di restare concentrati su qualcosa nel tempo. E poi c'è l'attenzione divisa, o meglio fare più cose contemporaneamente o almeno provarci. Beh, e qui arriva la prima domanda. Siamo davvero capaci di fare più cose insieme? Beh, non proprio. Il cervello non è progettato per un multitasking, piuttosto passa rapidamente da un compito all'altro. Questo continuo saltare ha un costo, riduce la qualità del lavoro e aumenta la fatica mentale. E allora, perché lo facciamo così spesso?

Favole di Zanzare, un brano che fonde un bossa nova leggero e malinconico caratterizzato da atmosfere estive, una sonorità sudamericana e una voce caldissima. Lo abbiamo scelto da Alma, il suo album del 2021. Lei era Gaia.

i sentimenti, tutti bravi a sentenziare sui momenti. Prova a vivere con la spada in mezzo ai denti, perché la gente si accontenta dei racconti.

0: adesso non si trova.
1: Era la cantautrice calabrese Januaria, ascoltato con Santi, inserita nel suo primo album Santi dall'onirico al risveglio, un disco intimo e consapevole, capace anche di muoversi tra un sogno e una lucidità. L'importante è non perdere mai di vista i sogni, ha dichiarato lo stesso artista, anche quando sembrano difficili. Quei sogni che si sono realizzati nella sua esibizione Dalla strada al palco, la più grande festa degli artisti di strada, nata da un'idea di Carlo Conti, è andata in onda venerdì 24 aprile in prima serata su Rai 1, ha premiato il talento della cantante catanzarese grazie anche all'emozionante e grintosa interpretazione di Sally, la celebre canzone di Vasco Rossi.
2: L'attenzione è una virtù morale. Essere attenti significa essere giusti con se stessi e con gli altri. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
1: Questo è il Timeless Music di questa settimana, argomento molto interessante. Stiamo parlando di un tema che ci riguarda tutti anche quando non ce ne accorgiamo davvero, o meglio, l'attenzione. Il nostro format associato sempre un viaggio nella musica senza tempo, toccando il passato ma anche il presente. Salutiamo chi ci segue in FM ma anche tutti coloro che ci stanno seguendo on air. Se volete interagire con noi basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto, trovate un simbolo di pace, due mani con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure semplicemente potete scrivere o interagire con i contatti della radio, basta utilizzare qualsiasi motore di ricerca. Riprendiamo dopo con uno dei più grandi successi della band fiorentina dei Litfiba, diventato un classico del loro repertorio, Regina di Cuori.

Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Radio One.
1: Radio One.
3: L'attenzione è lo scalpello della memoria. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

racconta un amore intenso, passionale e volubile, metafora di un rapporto complesso con una donna affascinante ma sfuggente. Era il 1977, brano diventato uno dei più famosi della band, simbolo del rock italiano anni 90. Erano i Litfiba con Regina di Cuori.

0: da una parte si parla di un rapporto complesso come la canzone dei Litfiba in Someday dei Michael Learns to Rock 1995 si pronuncia un senso di speranza, qui entra in gioco la separazione, un messaggio ottimista dell'attesa. Beh, torniamo a parlare del nostro argomento di questa settimana, stiamo parlando dell'attenzione, viviamo proprio in quella che viene chiamata economia dell'attenzione, un concetto semplice, la nostra attenzione è una risorsa limitata e molte realtà tipo social, app, piattaforme competono proprio per catturarla. Ogni notifica, ogni suono, ogni vibrazione ha uno scopo preciso, quello di riportarci lì, e non è casuale, anche perché le piattaforme digitali sono progettate per essere coinvolgenti, non necessariamente per farci stare meglio, ma per farci restare più a lungo. Scroll infinito, contenuti suggeriti, video che partono automaticamente, tutto studiato per ridurre al minimo lo sforzo e aumentare il tempo di permanenza.
1: Il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

la seconda metà degli anni 80 la musica pop era percorsa da un brivido funky particolarmente influente e successivamente si lanciarono molti artisti con musica che proponevano un soul bianco ed ecco uscire alcuni brani con una ritmica più sostenuta. Raffaele Riefoli, in arte Raff, pugliese trasferitosi a Firenze, inizia il suo grande successo incontrando Giancarlo Bigazzi. Nel 1984 realizza Self Control, nel 1989 riuscì a vincere il Festival Bar con questa Ti Pretendo, ascoltata oggi da uno degli artisti più apprezzati del pop italiano.

Nico Santos, All Time High, un sound che spazia tra malinconia e ottimismo, proprio come una promessa al futuro sul Timeless Music di questa settimana.

0: Ed Sheeran con Shiver anno 2021, quando quella sensazione elettrizzante provoca dei brividi inaspettati. Ma cosa succede quando la nostra attenzione viene continuamente interrotta? Succede che perdiamo profondità, facciamo fatica a leggere testi lunghi, a concentrarci su un problema complesso, restare dentro un pensiero senza distrazioni. E questo ha effetti non solo sulla produttività, ma anche sulla qualità della nostra vita.
1: Vale molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano.

0: disco di un'Italia tutta al femminile, una canzone che non era nata per diventare il classico tormentone estivo, ma per dare un nuovo inizio alla carriera della cantante salentina a 10 anni dal suo esordio. Era il 2021, Emma con Loredana Bertè, Che sogno incredibile.
1: Quante volte ci siamo ritrovati immersi nei ricordi al suono di una melodia? La musica ha questo potere, questa capacità di farci viaggiare nei momenti più intimi e intensi della nostra vita. Un viaggio emozionante che accade solo attraverso la musica, del Timeless Music, musica senza tempo con Francesco Fratto.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: La perturbazione giunta sull'Italia interessa principalmente il centro-nord. In Calabria prevalgono condizioni asciutte tra pomeriggio e sera di domenica, con ampie schiarite. Qualche annuvolamento irregolare sarà comunque presente. Annuvolamenti che poi saranno più diffusi tra notte e mattina di lunedì, soprattutto sul versante tirrenico, dove non si esclude anche qualche piovasco, in particolare sui settori settentrionali. In giornata lunedì ancora comunque schiarite, qualche nuvolata di passaggio, ma giornata in prevalenza soleggiata con anche temperature in aumento per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
6: Andrea Immobiliare propone villetta a schiera con vista panoramica, ubicata al primo piano. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno e balcone. Giardino pavimentato. L'immobile è in ottime condizioni, ben curato e dotato di tutti i comfort. Dista dal mare e dal centro circa 2 chilometri. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it. Cirelli Immobiliare propone porzione di villa quadrifamiliare a 10 minuti a piedi dal mare. Al piano terra, soggiorno con angolo cottura, bagno e patio. Al primo piano, camera da letto, cameretta e bagno. Al secondo piano, solarium con possibilità di realizzare una veranda. Giardino pavimentato, posto auto condominiale. Per info dettagliate, www.cirellicase.it.
7: Riviera Italiana propone porzione di villetta bifamiliare con giardino, in un parco recintato con ampi spazi verdi, piano terra, ingresso indipendente, ampio soggiorno con cucina a vista, 3 camere da letto, 2 bagni finestrati, posto auto assegnato e spazio privato adiacente, 800 metri dal mare, 1,5 chilometri dal centro cittadino. Per info dettagliate, www.calabriaimmobiliare.it.
5: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it. Spot One.
8: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
9: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
10: per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
11: Radio One. Radio One.
0: Riprendiamo con la terza e ultima parte, questo è il Timeless Music. Oggi siamo sulle onde del sapere, l'argomento incluso nel nostro programma che prova a raccontare il mondo con parole semplici ma senza semplificare troppo. Stiamo parlando di attenzione, ora vediamo la fase del benessere. C'è un legame molto ma molto forte tra attenzione e benessere, soprattutto quando siamo presenti in quello che facciamo, tendiamo a sentirci più soddisfatti. Anche attività semplici possono diventare più piacevoli, al contrario invece quando la mente è sempre altrove, tutto sembra più superficiale, più frammentato. Pensate a una conversazione, se l'altra persona guarda continuamente il telefono, cosa succede? Beh, si interrompe qualcosa, la connessione si indebolisce e lo stesso vale per noi con il nostro mondo. Beh, allenare l'attenzione significa in un certo senso allenare la capacità di vivere meglio, quindi non si tratta di eliminare la tecnologia, ma di usarla in modo più consapevole. E allora vediamo più avanti qualche idea pratica. Per ora ancora musica, un successo internazionale del 2017. Lui è Kangs, pseudonimo di Valentine Brunel, produttore discografico e musicista francese. Lo ascoltiamo con This Girl.

Questo è il Timeless Music di questa settimana, argomento molto interessante. Stiamo parlando di un tema che ci riguarda tutti, anche quando non ce ne accorgiamo, ovvero l'attenzione. Il nostro format è associato sempre a un viaggio nella musica senza tempo, toccando il passato ma anche il presente. Salutiamo chi ci segue in FM, ma anche tutti coloro che ci stanno seguendo on air. Se volete interagire con noi, basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto.

l'attenzione sia legata anche alla felicità. Del resto, la sua riscoperta in Camera 209 di Alessandra Amoroso ha messo in questo brano un ritmato dance pop ispirato agli anni 2000.

0: Ora vediamo quali sono gli strumenti pratici per ridurre le interruzioni. Primo punto, spegnere le notifiche non essenziali. Può sembrare un gesto piccolo, ma ha un impatto enorme. Meno interruzioni significa più continuità. Secondo punto, creare dei momenti senza distrazioni, anche solo 20-30 minuti dedicati a una sola attività senza telefono, senza multitasking, è un allenamento sicuro. Terzo, invece, imparare a conoscere quando stiamo perdendo attenzione. Capita a tutti, la differenza è accorgersene e riportarsi gentilmente su quello che si stava facendo. Beh, non serve essere perfetti, serve essere solo consapevoli. E già questo cambia molto.
1: Vale molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Carl Blade con Max Gazzè e la sua Posso. Torniamo adesso a parlare dell'attenzione anche come scelta. C'è un aspetto ancora più profondo. L'attenzione non è solo una funzione mentale, è anche una scelta. Decidere a cosa dare attenzione significa in un certo senso decidere che tipo di vita vogliamo vivere. E se dedichiamo tempo solo a stimoli veloci, frammentari, anche il nostro modo di pensare diventa così. Se invece coltiviamo momenti di concentrazione, lettura, ascolto, sviluppiamo profondità. Non si tratta di demonizzare nulla, ma di trovare un equilibrio, perché la tecnologia può essere uno strumento straordinario se stiamo noi sicuramente a guidarla e non il contrario.

0: Amy Stewart con Knock on Wood 1979, quella canzone che esprime la gioia, l'intensità di un nuovo amore, accompagnata da quella speranza superstiziosa che duri per sempre. Siamo arrivati al momento riflessivo, quindi vi lascio con una domanda semplice: quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa con tutta la vostra attenzione, ma senza controllare il telefono, senza pensare a dopo, senza distrazioni? Può essere una conversazione, una passeggiata, una lettura. Non serve molto tempo, basta esserci dentro.
1: Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

0: con questo inno nostalgico di Kid Rock per tutta l'estate, All Summer Long, anno 1989, ci porta alla fine di questa puntata di Onde di Sapere. Abbiamo parlato di attenzione, di come funziona, di come viene catturata e di come possiamo proteggerla. Se c'è una cosa da portare via da questa ora insieme è questa: la nostra attenzione è preziosa e vale la pena usarla bene. Io sono Francesco Fratto, grazie per avermi ascoltato. Ci troviamo al prossimo appuntamento, stessa ora, stessa radio, sempre qui, sempre sul Timeless Music. Vi lascio con una versione country cover del Sultan of Swing dei Dire Straits, una composizione folkloristica di Mark Knopfler. Bye bye da Francesco Fratto.
1: L'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolciscici la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Sono le 18 e 19 minuti.
3: Spot One.
5: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
6: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 9208 96. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sonorità avvolgenti ed eleganti
10: nel format più esclusivo dell'FM.
2: L'FM.

0: Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
9: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio

0: ascoltatori di Radio One, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La perturbazione giunta sull'Italia interessa principalmente il centro-nord. In Calabria prevalgono condizioni asciutte tra pomeriggio e sera di domenica, con ampie schiarite. Qualche annuvolamento irregolare sarà comunque presente, annuvolamenti che poi saranno più diffusi tra notte e mattina di lunedì, soprattutto sul versante tirrenico, dove non si esclude anche qualche piovasco, in particolare sui settori settentrionali. In giornata lunedì ancora comunque schiarite, qualche nuvolata di passaggio, ma giornata in prevalenza soleggiata, con anche temperature in aumento per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni, selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: La classifica di Radio 1. Number 11.

0: Radio One.
1: Sono le 19:01.
0: Spot One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione giunta sull'Italia interessa principalmente il centro-nord. In Calabria prevalgono condizioni asciutte tra pomeriggio e sera di domenica, con ampie schiarite. Qualche annuvolamento irregolare sarà comunque presente. Annuvolamenti che poi saranno più diffusi tra notte e mattina di lunedì, soprattutto sul versante tirrenico, dove non si esclude anche qualche piovasco, in particolare sui settori settentrionali. In giornata lunedì ancora comunque schiarite, qualche nuvolata di passaggio, ma giornata in prevalenza soleggiata, con anche temperature in aumento per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Spot One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20.
0: Spot One.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: www.radio1.it.
1: www.radio1.it.
0: Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: dum.
1: One Radio. New song, new hit.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sito www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind, your mind.
7: Right on, sequencer.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind. Sweat.

0: sweat.
1: Radio One, Global Dance Radio.
2: Amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme.